0: quanti siamo Driuri Bar col programma Italiani nel mondo, programma che va in aria tutte quante le settimane portando allegrezza, portando intrattenimento, portando conoscimento, cultura, frottole, proverbi, portando anche orazione e deve suonare, mi è vero? Questo che parla le Marostica, Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma Italiani nel mondo, mi saluto i compagni del programma, sia benvenuto, benvenuti!
1: Eccolo la Marostica, sono qua anche a me con tanto onore, con tanta allegrezza, portando avanti un poco della nostra cultura, vedere sempre di rincurare la nostra vera lingua, quella portata in dota dei nostri noni, ecco!
0: Proprio!
1: Ora, un strucone al nono e la nona, un bacio ai totatei e stecono altri del programma Italiani nel mondo!
0: Mi saluto anche a Bartoldetto che le qua della me banda.
2: Beh, fa mica che sono qua con la schiena davanti a panza da lì.
0: Sì, buon? Ben, vanti allora, parla qualcosa anche te, no?
2: No, no, vuoi dire che bisogna che parliamo dei tosatei che sono stato tosatel anche a me.
1: Te sei ancora un tosatel, caro?
2: Ma penso che quando siano un tosatel era ben vicinini.
1: Ah,
0: E adesso?
1: Signore,
0: adesso che tu cresci?
1: È grande, guarda.
2: Adesso non si vedi, guarda che è un meno grande.
1: Madonna.
0: Di Dio vanti di casa.
1: Se no, cacca, rega, non arriva neanche a te il microfono.
2: E allora, provando anche che ho palleciate, quante barzellette panate contro la quante,
1: Appunto del giorno dei tosatei. E anche a Bartoldetto parliamo del giorno dei maestri, dei professori, no?
2: Ah, buon, mio una maestra una volta che... C'è che una volta quando si andava a scuola, che c'era in colonia, che c'era patente fuori.
1: Sì.
2: E la si è andata a pisciare, no?
1: Bartoldetto?
0: Pianeto, va!
1: Guarda cosa che mi
2: fa! Ora io vai, entro e c'era di matematica, mi fa, caro da Dio, mi fa purgare gaine, no? E la vai dentro da patente e c'era il 4 mela pavento.
1: Sì.
2: Mi vai pin pianino e c'era il 4 mela pavento.
1: No!
2: Magari,
1: magari
2: mi ha toccato scappare a casa.
1: Perché?
2: Perché? Ma dopo ho detto quando viene fuori a me pettinano.
1: Ma se venista fuori a Pandove, Bartoletto?
2: Ma Pandove se venista fuori non so mia. Ma che quando l'avevo vista due ore dopo era tutta smerdata.
0: Será? Que se vem esta fora para dois que se vão pensar?
1: Solta, mas sim, é. Não, mas gente, quanto não gaste a pá, Bartoldetto?
0: Não é possível.
2: Mas quem que tem dito que eu achar que sou stato mim?
1: E neanche a quella di
0: anche dire. A quella, ben ecco.
1: Che bellezza.
0: L'ora del nostro programma di ancora, noi andiamo a parlare un pochettino sora i maestri e i maestri di una volta, la scambianza fine giorno di ancora, come anche andremo a parlare sora il giorno di tosatei e anche come s'era i scherzi di una volta, come si appassia i tosatei una volta, ecco. Ma mia idea è che sversiamo il programma con sonate.
1: Fuori che le venga.
0: Allora diciamo Zecchino d'Oro, il coccodrillo, come fai? Vai, a tutti quanti, un strumento.

0: ecco, un attimo, torniamo col programma Italiani nel Mondo, programma che adesso va a parlare sora è il giorno dei Tosatei. Mi è vera così, Cossita? Avanti con la processione.
1: Proprio Cossita Marossica, il giorno mondiale dei Tosatei è ufficialmente memorato il giorno 20 di novembre, giorno in che la ONU ha riconosciuto il giorno universale dei Tosatei per essere questa data allora approvata la Declarazione di diritti dei Tosatei. Ma questa commemorazione allora la varia, la ha tanta variazione di paese per paese. E in Portugal il giorno dei Tosatei è festeggiato e memorar giorno primo de junho, para ser el mese que fa l'omenaio alla Maria, mamma de Gesù. Allora il giorno dei Tosatei se memorar in tutto quanto il mondo giorno primo de junho desde 1950. Inter Brasil te a década de 20, il deputato federal Galdino do Vale Filho gabio la idea de criar el giorno dei Tosatei. Loro i deputati che approvarono questa legge del giorno 12 di ottobre è stata ufficializzata come giorno dei Tosatei dal presidente Artur Bernardes.
0: Perché che loro adesso le commemorare il giorno dei Tosatei insieme al giorno della Madonna di Aparecida?
1: Loro Marostica, ma solamente in 1960, quando che ha fabbrica di scherzi, la Strela, chi non si pensa dei scherzi, dei giochi della Strela, ha fatto una promozione insieme con la Johnson & Johnson per lanciare la settimana del bebè robusto. Chi non si pensa, eh? Allora per aumentare le vende, e solo per quella, dopo di questa data, è stata passata a essere memorata la strategia che ha dato certo, certissima, no? Che fin qui la settimana dei Tosatei, il giorno dei Tosatei, è un mese e una settimana di tanta rentabilità per il mercato di scherzi e di dughi, mia vera? Ma Bartoldetto, parlando di Tosatei, sarebbe ora di una frottoletta, che tu mi hai una di Tosatei, di...
2: Ora Tosatei a scuola, no?
1: Tosatei a scuola.
2: Ora Tosatei a scuola. La maestra chiapa na folha, ha detto, se mi chiapa na folha pago 4 toques. Ha detto, quanto que não? Ha detto, 4 quartos.
1: 4 quartos.
2: Ha detto, se chiapa na folha foto toque.
1: Ah.
2: 8 oitavos.
1: Cramente.
2: Não tinha, né, Joãozinho?
1: Mas era, é.
2: Joãozinho tava indo bem, né?
1: Sabendo.
2: Ha detto, se chiapa na folha falsento toque.
1: Ah.
2: Ah, Joãozinho. Olá, Joãozinho, ha detto, papel picado, professor.
1: Bravo, Bartaldo!
2: Ora, una volta da scuola, maestra, aveva studio sonografico, no?
1: Che?
0: Fotografico?
1: Demo,
2: eh? Ora, batteva fotografia, batteva tutta la turma, portata a sala, e voleva fare con che tu te comprensi la fotografia, no?
1: Ah, ma signor!
2: Ora, tutti quanti, batteva, ha detto, vada, ora qua, quando veni grande, a Catarina dice, vada a me qua, che era piccinina, ancora, sua avvocata. Vada a Tonin qua! Che era piccinino, guarda ancora, ele è un dottore. Ah, che bellissima. Guarda
1: sì.
2: Qua, anche genio. Adesso lei è ingegnero.
1: Opa.
2: Salta Joãozinho via in fondo e dice, guarda qua maestra, ancora i becchi morta.
0: Ecco sì, sì, ma va bene, parliamo del giorno di novembre, benvenuti!
1: Ecco che sarà l'incontro dei radialisti o dei diffusori del italiano, come capiva altri. Allora, Amaral, quanti a Serra Gaúcha, tutti quanti che si ascoltano del programma che vuol farsi sintere e vuol partecipare di questo incontro, capio che è tanto importante partecipare.
0: Sito defensore, storiador, musico, interprete, si compositor, te si radialista, te giornali, riviste, simpatizzante, amador. Ecco, e difensore del italiano, vieni
1: fate sinter, no?
0: E conosce,
1: date isto. Da conoscere anche a te.
0: Mi è vera?
1: O se no anche a me informazione potete entrare in contatto con altri qua del programma Italiani nel Mondo via il telefono 54 9909 5476, capito?
0: E adesso ci abbiamo due sonate, programma ancora sora il giorno dei Tosatei, canta pequenos cantores de Antagorda qua de a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, viva a criança, e dopo una sonata italiana tradizionale che tutti quanti che piace, come anche i Tosatei, canta insieme col gruppo Ragazzi dei Monti qua di Montebello do Sul, qua di Rio Grande do Sul, la bella polenta.

0: Io non via ora che terminasse che la cerimonia, do padre. Quando che saimo la fora, a cariole stava là sperando e stazionata, infeitata una frente da ingresa. Sono un gostei che pinduraro un monte de lattigne de cerveza. Non sei perché, so se che io me samar di ciucera.
1: Ah, ma io também non gostei che começara a jogar a rosa in cima de eu e do Beppino. Uma suzera che sto vendo, uma falta de poca educação mesmo.
0: Eu só sei che peguei a cariola, quasi noveva in cima, us pisca pisca piscando a toda disparada, a cariola cantando peneu. Eu?

0: Óbvio não vai acabar com o Bolsa Família e nem com o Pix. Isso é mentira. Não caia, não caia, não caia, não caia. Flávio vai manter o Bolsa Família e ampliar o Pix para dar mais poder de compra para as famílias brasileiras. Não caia nas mentiras do lado de lá. Vem pro lado da mudança. Flávio 22.
1: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
2: Beh, ecco, così allora, torna, ritorna il programma
3: Italiani nel mondo!
2: Programma fatto in italiano, la nostra vera lingua italiana, mia vera casa cusita.
4: Beh, a fatica marostica, è un onore grandissimo poter parlare, poter saper parlare e andare in cerca delle parole da smentegare, mia vera, e parlare tutti i giorni. Poi anche ad altri che sia a casa, che avete una veneta del italiano, che vi pensate qualche parola, parli a qualche amico, vara me go pensare questa parola che il nonno il disea. Bisogna anche marostica di parlare sora il giorno del maestro, del educador, del professor, che è il giorno 15. Ecco,
2: ecco. Allora, parlando in maestro, adesso andiamo a ascoltare del giornale Correio Riograndense, che non te lo assinemo. Dentro del quadro Vita, storie e frottole di Arlindo Battistelli, ascoltiamo de maestro Domingos Primieri de Entre Rios d'Oeste, Paraná. La mamma e la vita. La mamma la voleva insegnarmi la dottrina, dir su le preghiere, dirle su tutte le sere e andare a scuola la mattina. Sendè a scuola la mattina, col merendin te a bisacca, misturà insieme ai libri un toc de pan con puina e come un tordo che vola sendè a correndo alla scuola. Ringraziare la vecchietta per avermi slevà, sebbene analfabeta, tanto ma tanto me ga insegnà. La sera sempre la prima a levar su buon'ora e quando sera la ora la venia con la bacchettina. Leve su indormensai, le ora de a strada, se fea una stirada e su desmissiai. La sera tutto sta donna, mamma, infermiera, sartora, cusiniera, maestra, dottora, amiga, sorella, colonna. Mai manchea el de magnar, se ben che poareto, chiare volte il panetto, bisogna sparagnar. Patate dolce, codogni, pignui, anguri e meloni, polenta con riso e fasoi, patatine, latte, formaggio e capuni. Zera poareta la vita, ma sfiori i nostri pensieri, se ga imparà la dritta a far pulito i mestieri. In co se ga paura de tante cose differente, tanto strani alla gente e quasi senza misura. Se l'è meglio o pedo, le fatica dirlo adesso, perché del progresso se sei ancora in medo? Ma che sia Dio benedetto, sempre in te a nostra vita, perché la secosita e l'è piccolo il mondo è stretto. La mamma e la vita de Domenico Primieri, maestro de Entre Rios d'Oeste, Paraná.
4: Vieni lì, fratello grande, dirà se mia Santa Catarina ricordarsi dei nostri italiani. Johnny e Kelly de Carlos Barbosa, Santa Lucia.

0: Mensagem Dia da Criança. Ser criança é assim: correr até acabar o fôlego, rolar pelo chão sem medo de se sujar, falar o que vier na cabeça e fazer de qualquer coisa uma brincadeira. Época da vida da qual temos saudades quando envelhecemos. E é exatamente nesta data dedicada a todos esses pequenos seres que têm a inocência como principal característica que devemos não só valorizar a vitalidade infantil, como também procurar resgatar a essência da criança.
1: Bem, manca dentro il programma Italiani nel Mondo, volemo parlare di che una volta che c'era scherzi, che una volta le mamme e che insegnava scherzetti ai piccinini come par dormir o par star quieti o par scherzi proprio come nanna bobò, tu ti putei fa nana il me putei o no, nanna tetè, nanna con la mamma perché il papà non c'è, e tutte cose così, no? Viva il cane piva, su pa la riva, catà il canivet, sbrega il sacchetto. Che ne ancora storiette qua. In italiano che chiama filastroche. E se recitate o cantate per i bambini. Recitate o cantate per la conta. Recitate o cantate durante i giochi, i giughi.
2: Giova cutia de notte de di, gallo catea la casa caschea.
1: No, allora tutti in terra, no? Caschea tutti in terra.
3: Tutti in terra.
1: Tutti in terra.
3: Tutti in terra.
1: Urcramenti. Tutu museta, la mamma senda messa. Papà è andato ai campi con 3 cavalli bianchi, bianca se la sela, addio moretta bella. Tutu cavallo biso, la mamma è andata in Treviso, a torre la farina per fare la polentina, par e pa sta morettina. E allora quando si era in braccio in braccio di uno o di altro che si era piccinini, e i ciapea tua manina e diceva manina mola, manina mola, manina mola, manina mola, manina mola, quando te descuidei, paf, te dea con la tua propria manina ta faccia. Ding ding dong, le campane de mason, con le sona le parbon, e le batte tanto forte, che le butta sulle porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che se un capello, sto capello le pien de piova, volta la carta che se la rosa, sta rosa la sa de bon, volta la carta che se un melon, sto melon le massa fatto, volta la carta che se un matto da ligare, volta la carta che se un mare e una marina, volta la carta che se una regina con du putei, sti du putei fa ostaria, volta la carta che la se fenia. Ma allora Jenny non devo parlare di vanti di sta man morta, e non ti avevamo qua anche un libro di storie dei filò, di Cecilia Battaglini Ignasi della Italia. Ascolta, man morta, che petta sulla porta, che petta sul porton, daghe la botta al soparon. Man morta, pettola de occa, pettola de agnello, pettola de agnello, daghe la botta al soputelo. Salto biralto, me rompo il capo, me rompo il viso, salto la busa del paradiso, tutti gli angeli che saltà, saltarò anche a me. Andiamo alla guerra, con schioppo per terra, con schioppo per man, pim pum pam. La Befana viene de notte, con le scarpe tutte rotte, la vien sol pa'l camin e la porta un sacchettin, pien da mangiar per sto bambin. Doman c'è festa, se mangia sta minestra, se beve col boccale, evviva il carnevale! Piove spiovesina, la gatta va in cucina, la spacca le scudele e proprio le pivele. Adesso ascolta questa. Occetto beo, sofradeo, recetta bea, sossorea, bocchetta de frate, ninin che batte. Manina bea, fatta penea, dove si tosta dalla nona, cosa te gala da? Pan, vin e latte, gatte.
3: Pura gatte.
1: Sapi cosa che vuol dire gatte?
3: Lo che è gatte?
1: Par che gatte e piccinini. Deo meneo, deo sposeo, sata lunga, cura occhi, massa peocci. Deo piccinin, so visin, pupà de tutti, sbusa occhi, copa pedocci.
3: Quidei, no?
1: Cuidei dele, man.
0: 12 de outubro, dia da criança. Dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. As crianças aprendem o que vivem. Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança vive com incentivo, ela aprende a ser confiante. Se a criança vive com elogios, ela aprende a apreciar. Se a criança vive com retidão, ela aprende a ser justa. Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança vive com aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. E se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo.
1: Emocionado dentro do nosso programa.
4: Coral Infantil de Montauri canta Moreto, Moreto. Fra dei grandi di la semia Santa Catarina, la Verginella.

0: Ding dong, fa signor, non guerra, diamos na la campana martel, fa savage ciuban, giù, Maria, tutti angeli e compagnia, che la sai, che la disca, che donna paradis, che la sai, canta che donna gloria santa. Santa Clara, stemmi a scala, panare in ciel, San Michele è morto, Madonna, letta l'ort, agli angeli cantè al signore in denacion. Se su bambini, tramo i curini, ven me le va, posso vivere secondo i suoi santi comandamenti. Madonna Santa Chiara, prestemi a vostra scala, può andare in paradiso, vedete Giuseviso la bella che è morta, Madonna sette l'orto, giocatari bruflin, pari su bambini, i bambini Dio contando Madonna in un accion, guarda che bella orazione.
1: Che bellezza, che meraviglia da sentire tutti a te dentro al nostro programma di Ancoi, tutto quanto un programma speciale. Ma Vincenzo Marossi, che è piccininga 2 anni e mezzo gnanca, che piace una sonata casete juvenile del castello. Che sonata qua a fa venire na mente di quando si era piccinini, che si era di stare in colonia. Quanta differenza dai giorni di Ancoi! Benvenuti!
2: Quasi niente, Marossi! Quasi niente! Mi quando che si era piccinini. Mi, no?
1: Sì.
2: Adesso con quasi 40 anni, te in me 5, 6, era tutto come adesso. Computatori, smartphone.
1: Ah, è?
2: Scherzi,
1: ma eri tu dove stare andò allora te?
2: In mezzo al matto. Prima di scare sole, di giocare con Sassi.
1: Allora che vita diversa de no altri piccenini, il nonno e la nonna. Allora nati se gavaria caro che voi altri pivecciotti, che contessi i piccenini, sora come che c'era una volta. Se è il giorno 12 di ottobre, il giorno di Tosatei, fermeve 5 minuti, tireli via de sto maledetto computador, de sto maledetto cellulare, 5 minuti per contarvi a loro come era la vostra vita di Tosatei.
2: Migo la mia, la Gisella, fa 6 anni adesso in gennaio, e il papà ha un tocco a terra, se non stai slevai, criai in mezzo al mato in colonia, e che sei ancora le bestiolette, che sei vacche, che sei vedei, che sei galline, che sei porchi, e la conosce tutto, la ha perso, la gagnanca bio la paura delle bestie, delle bestiolette. E il rieto era a pescare, ti vedessi che passa tempo, la galla buccina che se non vedelete appena una sesta, e la galla sono bestiolette, guai Cristo toccarghe, no?
1: Sì. E allora è importante a gente rivivere questi momenti, di dargli un minuto a sti Tosatei, tirarli fuori degli appartamenti, delle case, meneli che si sporche su.
2: Sì.
1: Feghe un estro differente.
2: Che moschini che becca.
1: Assa sta.
2: Sì.
1: Perché gli massa tignisti da conto lì non ha difesa del corpo neanche una. Capio? Se un mondo tutto quanto differente. E allora deghe questa allegrezza, questo diritto ai Tosatei, meneli a spasso, meneli in campo per stare moleli pie per terra una volta per vedere come che viene fuori, mi è vero?
2: Assa chi pesti in mezzo al bagnato?
1: Assa.
2: Sì.
1: Beh, mettiamo su a suonare allora.
2: Juvenal dal Castel canta Vivere in colonia.

Farone besile mato porchi voi cavre su per potrei rigai che cante tattu. Voglio vedere che tu ce le tette de vacca una rocchio sei che canta su per capoeira sabeva ciracciore poi ane corbi colombi saracure nyambu. Vorrei sperare in pelosi da gardi moschini che

A que me pare, me mare, meno una cunhada que fa bunda. Manhare no core pagareva o coituzete sem gastar neanche um testão. Ori fa tanta questione che indemo truali se che portemo presenti, se che imprestemo soldi senza giuro e ricevere in trucco de formaio e pan. Sui due o tre giorni se stufa de no antri scominsi a soffiare no antri ne tocca.

fresca, farfalle, che sono l'usariole. Le notti muti de stelle premo, c'ha par barbastri, ma se più svelti che noi. Cancativi tocca massarli anche insegnare che sol che a sbagliare che drio e bessi spaventare e spaularle senza dargli smorse buoni. Un giorno domenica in chiesa che era nato seta piena di vergogna e go

0: E il programma Italiani nel mondo, l'Adrio ritornar, torna, ritorna. Oh, benvenuti, parliamo ora da che serie non devo parlare, ora il giorno di Tosatei. Parliamo ora scherzi di Tosatei.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Come che c'era una volta i scherzi di Tosatei, i nostri pupai, i nostri nuni, i bisnuni, i giugheli con che, scherzeli con che,
1: mi...
0: passatempo, mi è vera?
1: Mi me pensea sempre Marossica che se fia e peteche che se chiamea.
0: Pa fare una peteca è facile. Te ciappi paia d'Emilio, mi ven fin sgrisoli in bocca la paia. Ma finale. Paia d'Emilio e te ciappi una scatola di fuminanti. Ciappa paia d'Emilio e mi vuoi parlare ciò. E te passi una paia di assanca padrita e un'altra una yeah. Davanti per il drio.
1: Sì.
0: E vai, una di qua di là e su. Dopo te lighi e rendo ta paia in cima te metti due penne. Se pronta peteca.
1: Pronta peteca.
0: Semplice se fa una peteca. Ecco.
1: Ma?
0: Ben.
1: Se fea anche mi pensea.
0: E la casca te. Sempre in do.
1: Sì.
0: Per via del peso, no?
1: Sì. E delle pene, no? Che
0: e pene, sì. E allora sei un bel scherzo, un bel dugo a petec.
1: Se
0: un altro dugo, avanti.
1: Allora hanno altri si fa così, se c'è per tacquare, se sbreghea, e sempre con le grandi. Allora tacquare è mais o meno un 30-40 sotto, le prime due. E dopo se li chiede un spaghetto o un tocco di ferro.
0: Sì.
1: Un fil di ferro.
0: Sì.
1: E dopo se andia postando, allora ste stecchette. Allora c'era
0: no,
1: sempre...
0: No, ma a par...
1: te un due... scis
0: far virato sì. Così da fare il scis
1: è un scis
0: dopo una in qua e una in
1: una
0: là
1: una in qua una in là una in qua una in là finché arriva in cima
0: e fea... cada volta più c'è
1: cada volta
0: e cada volta più firme
1: no?
0: E stia sì. Pronta a tra una volta sei già per si mangia i passarini giorno di ancoi non che sei pì
1: no no era un scherzo che si fa per mangiare per giocare quindi dar vedere la trappola
0: sì la fionda
1: una volta era una maniera di sopravvivere no?
0: Sì
1: una fionda
0: sì allora una fionda se andava a passarsela la domenica, cassar passarini, per giugare anche, no? E una fionda è una forchia con due borracce e un tocco di coro sotto.
1: Ed è
0: molto semplice, no?
1: E il scioparò una volta, quanto giugare?
2: Fidesi un scioparò!
1: No, va, ho detto, fammi un scioparò.
0: E scioparò allora una volta te c'apei un canotto. Che se fra in mezzo i due gruppi di attaquara, in mezzo lui le sbuso, ha un buso della grossessa cosita della canetta. E dopo te ciapei un tocco di legno e te lo sfinei finché che passesse dentro te attaquara, giusto. E te appunta restia più grosso. Te lo slisei, restia tondo. E te ciapei due balette. O balette cinnamon ben verde, o se no, che se una pianteletta che viene alta un mezzo metro, un poco più, e a fare balette verde e dopo rosse, no? Che non so il nome pulito. Bon, quando è verde quelle là, ora te già pei una, te mettei dentro, te appunta, te urtei avanti, dopo un'altra qua do, l'aria, la pressione che fea di aria rento di una baletta urtea fuori che altra, e restea la te appunta per un altro tiro.
1: Ciò paroi. Era una pianta grande a mezzo spinner e la fia una baletta verde dopo veniva già aldeta e si doppare anche per fare i cordoni che era facile di sbusarla e era il busetto che si piantava dentro lo spago che si fa i colari
0: sì.
1: Il giorno degli indi
0: sì.
1: Pensi?
0: Sì.
1: Tutte bianche
0: tipo
1: quelle era dure che
0: è mia baletta di che piante con spini
1: sì quelle,
0: ecco
1: quelle.
0: Proprio
1: sì.
0: Un altro scherzo che si fa una volta attenzione Valtri dopo diseghi i tosatei una volta veniva le chiave che te appunta della chiave era sbuso e andava dentro un bel poco senza niente se ci apriva un spago e in fondo della chiave aveva una parte verta dove devi appaligare un spago se leghi un spago lungo 50 cm e dopo si leghi anche altra parte del spago te a testa del ciodo e allora se fai che se ci appena fuminanti se tirai via la polvere da punta di fuminanti se a mettere a rento 3-4 fuminanti e dopo se mettere il ciodo male mal postisso se ci appena spago in man alto se in balea se andai a su paetole
1: come come un pendolo, no?
0: È un pendolo.
1: Tau!
0: Ma te vedei e tole tutte ma c'hai su qua testa di sto ciodo. Mi ne penso una volta, amico, mi pianta massa fuminante retto con verto a ciao.
1: Si fa pure i tocchi. E c'avevi di guardaroba.
0: Guarda l'ossa, guardaroba.
1: Ora
0: mai un dire di domande che sei c'avevi del guardalossa. Guarda, tutte sfinie spaccate su uno anche di tanti tiri che si deve via. Un altro, dugare a bola. Non che c'era bole di coro belle come giorno d'ancoi. Allora se giughe a bola con bole fatte di strassi, imucciai su, intorciai su e rentotena.
1: È un calzetto?
0: È un calzetto, no? Sapevo cosa che è un calzetto, una meia. E dopo pea di pie per terra, caro da Dio, sassi, no, che c'era i campi, via per i potreri. E se non anche una cosa che si fea, guardai come che sei strano quel che parliamo adesso. Far una bola con la besciga del porco. Durea poco niente. Ma non si vedea ora di verde il porco, pai, pai. Verdeme il porco, verde il porco, no, dammi la besciga. Una paia di formento, sì, che ha formento. Anche se sbusa, se piantea rento ta punta da biscica, se soffia, soffia, soffia, dopo se alighea e se andiamo a giocare a bola.
1: 3-4 pea, il primo sassetto
0: che ci appena sbusea.
1: Sbusea.
0: Ecco.
1: E beh, se giochia tanto Marossica de corrersi drio.
0: De ciapparse.
1: De ciapparse, sconde.
0: Scondersi.
1: De scondersi.
0: Supa e piante de notte.
1: Ora se andiamo a filò, o a novene, no? Sì. E tosatei, caro, sconde a sera.
0: Se giochia a cassador, se giochia a bola, no? E diversi altri giochi de scuola che si imparea. E ovo sciocco. Sento qua che l'è ovo sciocco. O no?
1: Com'è che funziona quella?
0: Ovo sciocco era così, te fai una boletta tonda de papel, te passei fita attorno, se che n'era, se no te fai sta boletta, e te passei de drio tutti intorno, no? E cucciai, no? E ovo sciocco era così, te mettei de drio de un, capio? Se quel che te mettei de drio te fai ora far tutta a volta,
1: se lui non lo vedea,
0: non vedea che era la boletta,
1: tu che guardarne, era là l'ovo, fatto l'ovo,
0: e se no anche l'altro scherzo, ci appena metteva qualcosa dentro te a mano, un anello, un bottone, qualche cosetta, e che 3-4 altre persone restavano con le mani incostate, serare man così, no?
1: Sì.
0: E te passei in mezzo de man, e te a me assai di molar e persone tocca indovinare dove ti avevi molar, capio?
1: Sì.
0: Ecco, zera così. Un altro dugo, zera te ciapei in man, grani, milio, soja, fasui, e che altro, e te dicei, quanti che no qua?
1: Se
0: te indovinei, se te indovinei tocca dagli a lui. Lui, 2, 3, 5. E ti giochi con 10 grani, per esempio.
1: Quanti che man? Quantico?
0: E se ti sbagliai, tu che a pagare la differenza. Capio?
1: Sì.
0: Tu che a pagare la differenza.
1: Quanti se te
0: 10 grani cada un, quel che perdia cade fuori. E giugo di bulige. Rappa. Te a scuola.
1: Quella sì.
0: Ecco.
1: Hai dei, caro.
0: Ecco. Allora, Gavi osserva che noi altri che avevamo smissia su con dughi, come anche una volta giughe un dugo de spuncia cool, e metteva le mani par sotto le gambe, e stecche a cucciai, e le mani de par sotto le gambe, e veniva, quei gambe medie verde, veniva avanti, de in mezzo le gambe cucciai, quei mani ligai sotto con un botolo in mano, e tocchè quel che se descuidea che altro che spuncia cool, e c'è a me il dugo de spuncia cool. Era mais o meno così. Allora, noi altri qua, siamo di parlare di diversi dughi, ma mi sono sicuro che vanti casa si di dire i segate smentegate tanti dughi. Ma noi altri volemo solo dare una idea di come è stato il scambiamento dei dughi de là in qua. Par via del seguente, è il giorno di ancoi, non che sei quasi pignanca uno di quei lì.
1: E tutti i dughi scherzi.
0: Ancoi.
1: Comprai e Dio.
0: Internet.
1: E computador.
0: È proprio vero che sei cosita, proprio cosita.
2: Fratei grando, di la semia Santa Catarina, la campagnola!

0: E adesso una sonadetta pal nono, cari, da Dio che il se pensa di chi tempi, quando che sera c'è anche lui, no?
1: Ma fa tempo, eh?
0: Oh, ma allora anni! Come Bartol detto, mais o meno?
2: Che?
0: Che
2: o che? Fammi un favore, sì. Mi non sono mia vecchio, sono ancora un tuo satello.
0: Bartoldetto, ma chi che non sa, Lu non zera. Te a grandi incente là, com'è che si chiamava là? De Arca de Noè là?
2: De Arca de Moisè.
1: Ma che Moisè?
0: Bartoldetto
1: che...
0: non zera là, te Arca de Noè. Ma che appesta il baro.
1: Ah sì?
0: Ora la sonadetta! Gruppo Sesta Fera Allegra de Garibaldi canta Il Sirio.
1: Vai!
3: Il 4 di agosto, le 5 di sera. Fu quando da Genova il Sirio partì.

0: Ho sorte misera per il Sirio infelice, il mare profondo fu tomba crudele.
1: Programma Italiani nel mondo, l'Adrio ritornar, torna. O benvenuti, parliamo ora da che serie non devo parlare, ora il giorno di Tosatei. Parliamo ora scherzi di Tosatei.
2: Sì, neanche pi biciclette che una volta non altri parla biciclette.
1: Avevamo neanche parlato di biciclette, perché mica non mi abbio.
2: No. Dopo del vecchio, ho c'è un tombo che mi costa fennio per un mese.
1: Sono di acqua biciclette e che altri? Mico mai più bicicletta.
2: Com'è che poi? Coi cari, non ti dai una bicicletta al tutto satelte? E te chiamo a te giustizia un altro poco.
1: Ben, allora vedi come che era la vita di una volta, la scambiamento per il giorno di ancoi e del valore di dare qualcosa a un tosatel. Valore sentimentale e no valore in soldi. Tanti pupau, tante mamme a colpi che dice se te passi di anno dopo te do questo o quel. Non esiste mia passi di anno c'ha per questo o quel. Passare di anno è una obbligazione. Ghetto capito? Un fiol è il gal dover de passar de anno. Non esiste mia reprovar de anno. Ghetto capio? La mia cosita che si educa i fiori dando che qualcosa si fa del ben. L'è una obbligazione che un fiol è il gal. Mi è vero che sei così benvenuti?
2: È proprio così tamarostica e della nostalgia che si gavea di sti anni, di darghe e l'onore a tutto quel che si gavea, quel che si ciapea, essendo poco o niente, e l'onore che si dea alla famiglia, il papà e la mamma, del laurar, di ver niente, di tutto quel che si ga conseguiu far com tanto sudor, com tanta fede, com tanto lavoro. Minha vera casa cosita, allora dague l'onor alle robe e mostrargli ai fiori, ai piccinini, desde cei, e l'onor del lavoro, de dare valore a tutto quello alle cose. Che ti dà un scherzo, un brinchedo, e lo giuga due, tre di, lo butta là, fa pure i tocchi.
1: Mi sono che te vuoi arrivare che non è perché una volta non si guadagna poco o niente, è che non si deve dare cose ai fiori. Darghele, ma che sappia di dove viene, che gli dà il valore alle cose, capio? E non impienirli di roba e cose e giughi che noi siamo e trasse in bacan e che non gli dà il valore.
2: E non sta a pensare che deve compensare la mancanza di affetto, la mancanza di carezza, di attenzione di un tosatel, dando regali, dando soldi o dando trapei per loro contentarsela.
1: Sì.
2: Detto capio?
1: Sì.
2: I onori di famiglia, i onori di gente, di responsabilità, te comprimia con soldi. Quel è dato in dota a tua famiglia, rento tua casa.
1: Proprio così.
3: Ora, pa, fai bene perché c'è agro domani.
1: Allora vai.
3: Allora nene arriva a casa che dico, pupà, dovido, se te sei buono destinato nome qua, qui oggi sarai.
1: Para ti. Ti che non assina qui oggi sarai.
2: Madonna.
3: Dico, ma va, fifio, mi sino sì. Dove vuoi tu che sino? Qua, pupà, vediamo se buono, qua. Metti il dedo in cima e pupà.
1: Sì.
3: Sina, la Tony, non so che la Sina. Finito, pupà. Ciappa via e tossila. Quando era Dio che andava distante, pupà, aveva di oggi, ha detto, ma conti Sina che? Ha detto, me vuole team, pupà.
2: E lì era furbo,
1: era furbo del buon. Furbo è il nonno che è a casa di ascoltare il nostro programma. Un bacio anche alla nonna.
2: Ecco, siamo stati a scuola qua nel municipio di Montaurin. Andoi che Tosatei para il Tagliaga. Abbiamo fatto una sciacquola con un delori. Devo ascoltare?
4: Sì, questo qua è Vitor Pasqualotto, come che ha detto lui, no? Quanti anni è tu, Vitor?
5: 11.
4: E lo vero che quando si nasesto, invece di piangere, che è bestemato, si nasesto?
5: Ah,
4: sì? Te quando ti nasci piano, vero?
5: Sì.
4: E ti invece piano? Conta la tua storia, vedete.
5: Bon, allora una volta che aveva due femmine di onda su di una scala rollante del shopping e una ha tirato fuori il profumo di una sacola e ha passato a manda che l'altra ha detto senti, questo qua è del Paris, paga 250 reali il fraschetto. Allora che l'altra ha tirato via dalla sua muscillina anche ella un profumo passato a man, ha detto paga 300 reali il fraschetto, comprai in Portugal. E da banda che era un uomo bel che inrabbiato, così ha mollato via una scorrera e ha detto broccoli 50 centavi al chilo da fera.
1: Johnny e Kelly de Carlos Barbosa canta Oh mio signore.

0: Peles, guarda, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Ciao, che mi hai provato anche il programma?
3: Che sei sicuro, Bartoldetto? Che sei sicuro? Ascolta ben che quattro bei proverbi che compare c'ha. Non c'è farina de far ostie. Ora, questo c'è delle persone che non dà per aver confianza. Allora, non c'è farina de far ostie. Un altro, chi se massa buoni, i se buoni de far niente. Ora, unche che par de saverla longa, o de giutar tutti, o de far quel, che mi fa questo, mi fa quello, mi fa tutto, non c'è buono di niente. L'allegria desgusti la paravia. Ecco, questo sempre se ascoltare desde piccinini dei nostri nonni, e tutti quanti che ascolta il programma sa che l'allegria desgusti la paravia. Allora sempre veder de essere de banda di gente contenta, di gente disposta a aiutare e portare allegrezza per tutti i cantoni. E per finir, è l'ossio se maridà con la miseria. Ora, un che ga niente, che non fa niente, e il passa necessità sicuro. Allora sempre guardare di portare avanti, di lavorare e far de più che da. Bellezza, questi sono i proverbi, la verità dita in poche parole.
0: Ebbene, come andati, torniamo adesso per parlare anche sora e giorno del maestro. Perché una volta la vita del maestro è anche ben e un po' ben differente del giorno di ancoi. Ma i tempi era altri, mia vera che sei cosita. Gli studianti era differente, la cultura era differente, la maniera di insegnare era differente, vero? E a tu pare c'è cosa lì pal giorno del maestro.
3: Ora solo menzionare che si memorà sempre il giorno 15 di ottobre. La prima pegata, no, che ha fatto del 15 di ottobre è stato del 1827, giorno consacrato alla educadora Santa Teresa de Avila. Piero I, imperatore del Brasile, ha decretato, fatto un decreto imperiale, ha creato l'insino elementare del Brasile, per il decreto. Tutti i paesi, tutte contrarie, per grande c'è che sia, bisogna che gapi scuole de prime lettere. Manco insegnare le persone a fare le lettere e scrivere un pochettino per difendersi. Allora, questo decreto parlea di decentralizzazione dell'insino, di pagare il salario ai professori, a materie basiche che tutti quanti alunni bisogna che imparesse anche, e allora i maestri anche essere contrattati e anche trainati per dar scuola, ma non ha dato niente pulito. Sol più avanti, 120 anni dopo, in 1947, dopo del decreto del referido, allora che ha contestato la commemorazione di un giorno effettivamente dedicato al maestro, al professor, che come si ha in San Paolo, te Rua Augusta, un mucio de maestri, de persone, che tirà una giornata per fare, come dire, un dì de ferie in tutto questo. Allora, perché i maestri noi gavea ferie, i laurea, e noi gavea tempo de descansare. Allora, gaccia pa questo di te Rua Augusta San Paolo, ga ferma tutto sol par finir marossica. Allora, che il giorno lì pa fare un poco de festa e descansare, ma dopo ga fatto un decreto federale giorno 14 di ottobre del 1963, che allora ga decretà la essenza e razion del feriado per commemorare condignamente il giorno del maestro, stabilimento ed ensino. Allora tutti quanti farà solennità per il giorno dei maestri, fa omenai ai maestri per tutto quanto il conoscimento che mi passano, altri che non altri che avevamo, perché se non puoi te sai scrivere o leser o te si furbo, te si forma in qualcosa, se sta un maestro che gas come si ha insegnate le prime lettere. Allora, non altri qua del programma Italiani nel mondo, mi benvenuti, auguro, struco e baso tutti quanti i maestri del Brasile e del tutti i cantoni che si ascoltano del nostro programma.
0: Se che sarà un mondo meglio, un Brasil meglio, una famiglia meglio, una comunità meglio, sarà sorte ai maestri, ossia sarà sorte a una buona educazione. Ma non stiamo desmentegarsi che la prima e la meglio educazione è quella che scomincia a casa. Capito il discorso? Vanti, allora.
2: Ma papà, maestro! Adesso domando, avanti che vi parla di avere la lunga.
0: Uia!
3: Adesso, Vito.
2: E lo più femminino, la gallina, la farina o la matematica?
3: E ma signor! Mi parmi gallina, farina e tutto ina, se donne, no?
2: Tutto? No.
0: Sì che sei tutto femminino,
3: ma
0: il nome.
3: Femminino,
2: Ma va bene, la gallina non ha gas, fese a gaiovi.
0: Bartoldetto?
2: A farina dal sacco.
0: Ah.
2: Non c'è niente femminino. Femminino proprio sia matematica.
0: Ma perché allora?
2: Perché nessuno la capisce, come una donna.
0: Lì.
4: No, no.
0: Da mia patoria ha ragione, eh.
4: Ma le donne adesso seccata Bartoldetto un dito a strada che
0: per niente deve vedere con un altro.
4: No, anche io non voglio parlare niente.
0: Direbbe con Bartoldetto, eh.
2: Vuole sciacca, mi parlo la verità.
4: Ma mi par da vedermi, proprio.
0: Ben ciappai. Ben ciappai maestri con gli alunni che sei in cui, no? Ma tutto se possibile. Verde tutto entro te na scuola. Come gavemo Pasqualotto, un piccinin che conta una storietta. Ascoltiamo, che siamo stati a Montaurico a Rio Grande del Sul, una città proprio italiana, rentote a scuola fare intervista coi piccinini. Ascolta.
5: Allora una volta che aveva due femmine che erano di ondarta praia, sì, e in era un pappagallo da persetane che passa davanti la praia, e il pappagallo sempre quando passava là, il pappagallo gli diceva lo passa la sera, di procurate ti due tre colpi, finché un dia femmina se gai rabbiata e dice passo qua di mante me canti di nuovo così te taglio via il culo. Ma il pappagallo ta cantata di nuovo di drio e crec, tagliavi il culo. Te devi dire il pappagallo, passa la notte di cucire il culo.
0: Paraveia, no, questo là è il programma Italiani nel Mondo. E che programma, vero Tosi? Un po' di tutto dentro il nostro programma, no? E adesso, se sei un poco di tutto, se arriva il momento romantico. Ivano Fornasier fa un miracolo in me.
6: Programma Italiani nel Mondo.

0: Dentro al programma Italiani nel Mondo, da che è un poco anche speciale per il giorno di Tosatei, Simone Bedin, con tanta allegrezza, con tanto onore, con tanta volontà e con orgoglio di presentare questo programma, con onore, mettiamo su una sciacoletta con la Simone Bedin, una piccinina di qua della nostra città, che la ha 4 anni e deve stare in colonia con la sua famiglia e la parla italiano. Ascoltila!
1: Perché mi chiamo Cosita, ma ora dentro la pistola. Se mi incomoda.
2: Ah, Simone, sì, che tanta storia per contarmi.
3: Allora che sei proprio cattivetta.
4: Quasi l'ultima a andare a casa.
1: No. Mi sono
3: ultima. No,
1: sì, dì.
3: Un altro tosicino.
1: Mi sono ultima dopo che...
3: No.
1: Dopo.
3: Ezechiel.
1: Dopo che qui là di fruttari. E dopo
3: Ebelis.
1: È l'ultimo la motorista. Anche l'ombra è l'ultima.
3: Sì. Proprio, ma capito catami che sei l'ultima.
4: No, quanti anni? Dizi.
0: 4.
4: 5 o 4?
1: 4.
4: 4 anni. E ti piace andare a scuola?
0: No. Sì.
1: Sì, perché Mi quando che sono malata o mia, né?
4: Perché mia, perché che te
0: pian, pian, pian.
1: Se sono malata anche, sono malata anche, mi vado il dottore solo 2 dì.
4: 2 dì te sei a casa?
1: E anche dopo, se vedo gente che è a mia scuola, asso e vai, vado andando.
0: Sì?
1: Anche.
4: E perché che la mia passare a casa da scuola?
1: Perché se ti si malata, lei mia passare. Sì, lei passare. E se ti mi ammala, vai.
4: Impari tanto a scuola? Impari tu che era da scuola?
1: Ma mi anche se pinto trabali, pinto, Ma anche se mi stufo,
4: e
1: pinto.
4: E ti stufi?
1: E mi stufo e vado pintando, E dopo, quando finisco di pintare trabali, mi descanso l'ora.
0: E quando ti descansi, ti giù a nonna? Fala che
1: anno? Se mi so cansato, tutto!
4: E fatto che quando che deve a casa da scuola?
1: Ah, va fuori. Manco vuoi mia fuori.
4: Perché che deve mia fuori?
1: Perché un collo è massa freddo.
4: Massa freddo, allora fatto che quando deve a casa?
1: Ah, un collo fa... Ma mi tocca andare... Vedo che tocca andare fuori, ma un poco solo, per fare una cosa che mi... Aspetta, mi vuoi sembrare.
4: Vuoi fare che quando deve a casa?
1: Che cosa che tocca andare a mangiare i bicchietti o non sai io che far piede?
4: Hai letto tanti bicchietti?
1: O solo 2.
4: Solo 2? E chi che ti cuidi?
1: Su, mi cuido mia, ma tu ti cuida.
4: Tu ti cuida?
1: Sì, quel di là che Ghea, che ha visto che Maria, così non ha portato qua i bicchietti dentro così, non è? E per loro vedo che, e dopo, tocca vindare, tocca vincere, e qua quasi, la porta Maria.
4: Ma è grande o se lo...
1: Cioè, è piccinino, e qui l'altro che è lo stesso, l'altra volta, lì è, allora, adesso è grande che è lo stesso l'altra volta. Minha nossa do céu, giro la viscoiede, giro, vou escolher-me, me bater na foto a mim.
0: E vou escornar-te?
1: Ou vou escornar-me?
4: E vou rebaltar-te?
1: Ou libertar-me anche?
0: Canti tu qualcosa in italiano?
1: Não, sim, não.
0: No.
4: Prega tu in italiano?
0: Sim.
1: As minhas anche.
4: Chi che prega italiano?
1: Nessuno.
4: Ma ti prega sì.
1: Solo se mi disuscita. Se mi disuscita di notte.
4: Disuscita che a sera?
1: Ah, ma di notte mi lembra mia. Manco se sa Marco.
0: Ah.
1: Per mi risa.
0: E bestemme no, vero?
4: E perché che il pai lavora in colonia? Lavorano tanto?
1: È che adesso il va a catare sul pasto, né? Per vacche.
4: Sono per vacche le panca? Porchi?
1: Porchi, cose, vacche.
4: Di tutto?
1: Tutto.
4: Piante miglio anche?
1: Padre al miglio no.
4: No, perché?
1: Guarda che dopo guarda che un dì pianta.
0: No?
1: Guarda che quando che è caldo, perché non ti chiama mia miglio, né?
0: No.
1: Perché sì, non andremo ancora a piantare allora.
4: Allora
1: tocca sì, comprar milio e dopo mette dentro macchina, cicchi cicchi
0: a
1: macchina.
0: Tacche, tacche.
1: Oh.
4: Ma...
0: E mondere vacche che giù di mia?
1: No.
0: Perché?
1: Solo tere, perché... Forse gatto le mia.
4: Ah, forse gatto è forche, esatto.
1: Perché mi vuoi ragni in guidea insieme di me, perché mi sembra sempre il forse gatto. Mi... Vabbè.
4: Ti sei mia buona di forchesato.
1: Mi sa, ma sì, forse. Ma allora mi sa mia.
4: Ti
1: perché...
4: sei mia buona di forchesato. È Teresina, forchesato. Bedinha, no, è da
1: me. Perché mi. Allora, mi tutti di quando che dice che. Per dire com'è che lei. Mi dice sempre quelli, ma guida che tocca fare sta. Piscolios, piscolio, abraolios.
0: E il tuo nome, se?
1: Simone.
0: Simone? E che?
1: Bedin.
0: E vai a scuola tutti i dì?
1: Solo quando sono malata a casa.
0: Ma no, quello è vero, eh? Sì. E che? Del giardino? Giardino A.
1: Solo che quando vieni a casa ho detto che le nome Marina, Tony ha detto Marlì Marù, ma le mie cosette ne.
4: E Marlì che?
1: Sì, Leonardo ha detto Marlì Marù, che le ha detto che era il nome della mia professora. Ma le mie cosette, lei è Marlì Sol, perché... Allora, Leonardo l'ha lasciato e qui a Cis Sita.
4: Sarai.
0: E casa Sarai. Ti piace mangiare che a mamma fa?
1: Tutto, ma solo meglio che cosa che mi vuoi mia, no.
4: No, perché?
1: No, perché mi sono grande, adesso bevo mia pi.
4: Ah, ma tu capisci adesso?
0: Ma ben che te fè! Che beve latte se coi piccinini scantri.
5: Torna, ritorna il programma Italiani nel mondo. Il programma da cui parlando sora maestra, sora maestra, sora i alunni, sora Tosatei, del giorno di Tosatei. Giorno 12, giorno di Tosatei, anche da Madonna Aparecida. Ecco. Ma il nostro programma è di tutto un poco, ma mi piace frottole, no?
0: Oh.
5: Chi che non che piace del Bartoletto?
6: Beh. Non si può aver tutto di questa vita qua, se te vai a vedere, mia vera.
0: Non si può aver tutto.
5: Non si può aver tutto.
0: Nessuno ha tutto.
5: Ma che ne gente che ga tanto, vero?
0: Ga tanto.
5: Ga ricchi, ricassi, siuri, pieni di soldi.
0: Ma noi ga tutto.
6: Ma allora, piccinita a scuola, maestra di Luca spiega che non si può aver tutto da vita.
0: Ma immaginarsela.
6: Ma salta fuori un gatito, ma pare che 200 bestie te potrebbero.
0: Madonte.
6: Maestra Gadito, c'è tante, ma non si può aver tutto a medesimo tempo. Salta fuori che altro. Ho detto, mi pare che ha un'auto nuovo importata. Gallo un avion tu pare, no? Ma vede come che non si può aver
0: tutto.
6: E danno spiegando, esempio.
0: Sì.
6: E vai. Guarda che altro che ha detto, mi pare che ha 4 supermercati.
0: Madonte!
6: Oddio, ne ha detto, da tanto, ah!
0: Da tanto!
6: Magari una fabbrica di roba? No. Non te vedi? Non si può aver tutto!
0: Non si può aver tutto!
6: E vai! Salta pure il Gionzino, viene di una barettina voltata,
0: sì.
6: Ha detto, mi pare che ha tutto!
0: Tutto!
6: Ma
0: sera!
6: Allora mi hai detto, ma come è uscita? No!
0: Gattuto!
6: Stavo passando in casa mia sorella!
0: Bartoletto!
5: Piano,
6: Come un rosetto!
0: Sì!
6: Mezzo desdentà! Pieno di recini, pizzi, cavella, moecana, pareva circolare, piantata a testa! Per di tennis lungo, si pieno di tatuaggi, mi pare un cavadaggio, ha detto! A me manchia solo questa!
0: Come dire, adesso ho gattuto,
5: adesso ho gattuto.
6: Ma paparai foto e di tu sotei a un'altra caviglia.
5: Dove da che paia Bartoletto?
6: No, dove c'ho? Parla qua, parla in aria. Nene Gavia, a su, vicino a casera, maestra.
0: Maestra.
6: E a c'era meda gordita.
0: Meda gordita.
6: Dove passa di qua, passa là un gattito, come hai visto una... Non mi stia sguetto come una Mitsubishi.
0: Una Mitsubishi?
6: Sì, certo che non un Porsche, ben sguetto un Porsche.
0: Porsche?
6: Certo, detto, sguetto proprio se.
0: Una Ferrari.
6: Una Ferrari.
0: Immaginarsi.
6: Da mai.
0: E ora Lamborghini, Bugatti,
6: Amore di Dio. Stato fuori nene e detto, no, sguetta meglio che pisguetta che a me professora, me maestra, non esiste.
0: Sera.
6: Bom, sti di qua saltare in cima a balanza, non te un secondo a sentata di 0 a 100.
0: La si è sguelta.
7: Quanto ho detto?
0: La si è sguelta.
7: La si è sguelta del buon, eh?
6: L'ora maestra che ci ha visto. Che ci ha visto, che cuore studio, nene, che ha dato una roba. Nene di ma maestra mi ha dato.
7: Ciafoni.
6: Culi fu la maestra la via che ha dato ancora che ti dice.
7: Cattiva.
6: Ora la mamma ha detto, nene, ha dato maestra la via cattiva, che ha fatto che ti ha dato? A me, perché ha gocciamato di gorda. Ah, buon. Ora ha detto, maestra, perché allora ti dà che mi fiore? Perché mi ha chiamato di gorda? Te capi che sei ti a dar che ti viene più magro allora.
7: Come dire che dar che un altro lei la via magra.
0: Ebbene, ecco, siamo di finire il programma. Beh, a fatica! Oh, benvenuti, amico Idea, che ringraziamo a Dio e a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Ecco, fin settimana che viene, un struccone a tutti quanti, una buonissima settimana a tutti, un bacio sul viso della nonna, un struccone mal nonno, e tutti quanti i piccinini che fai pulito, che gavè, un buonissimo finale settimana e che fa un buon profitto di regali che gavè ci appare il giorno di Tosatei. Pensavi un pochettin di dare all'onor che se merita un professor, un maestro. Da me parte un saluto a tutti quanti fin settimana che viene. Ecco, anche da me parte, a parte le marostica, un ringraziamento a tutti quanti per l'audienza di questo programma e anche alla direzione dell'emissore del radio che mi assa il tempo per noi anche divulgare la nostra cultura. Ciao Bartoletto!
6: Mi si va anche di una casa, ciao, saluto e stai bene!